deforme, rotondo, copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Posizioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate